0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brez radio.
1: Ah, yeah.
2: Buonasera.